0: già passato un anno e mezzo, amore mio.
1: Amore,
0: da quell'inverno nella tua città
1: io vissivi pure qui.
0: Ero triste e sconsolato e chiuso in un angolo.
1: Disconfiato, sincerti quasi parlato.
0: Sono stato accolto e